che ti cancello. Il nome che un che no, no, no, no, no, no, perché tu hai del nuovo, del nuovo, del nuovo.

io pensavo che tu non mi avessi fatto, per un caso non hai fatto, per un salino alla guerra sbatto, c'è sentimento del corazon del salto, io pensavo che tu non mi stava muerto, pero te soñé despierto. Hoy salí para la calle suelto, sin sentimiento en el corazón desierto.

Sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'altra sorpresa, sono un'alt

0: me sono confessato in una frase, in un papel, todo lo que tengo de ti.
1: Yo sé.

che facciamo nel momento facile, ma per tagliare la luce nell'ambiente amato, non è un po' più di che tu possa usare il tema. Pero es que el sueño siempre fue más. Podemos pelearnos y hasta liarnos, pero con lo que nada más yo por ti, cambio por ti. Ahora lo mismo ahora de ti, cambio de mí. Ahora lo mismo ahora quiero sentir aquí. Trastarli sopra il mio matto, chiedi di comprarti sempre contatto, dimmi se ti sono, dimmi mi latta, ho vinto la portina. Trastarli sopra il mio matto, chiedi di comprarti sempre contatto, dimmi se ti sono, dimmi mi latta, io mi la mia portina, sino portita, sino portina.